Gare ga ba da ba gare da re ga ba da ba gare da re ga ba gare da re ga ba re da re ga re ga ba ba gare ga ba da ba gare da. Sare re ga sare re sare ga sa ga re re sare ga sa ga re re sa ga re ga sa ga re sa ga re sa ga sare re ga. Re ga ba re ga re ba ga re ga ba re ga ba re.

Sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare s

Dani da gama dani da ni ma dani da ga ni da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da ga ma dani da